0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a tragedy?
1: Dall'indo tragedia.
0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a drama?
1: Dall'indo dramma.
0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a tragedy?
1: Dall'indo tragedia.
0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a drama?
1: Dall'indo dramma. Izvinite što vas prekidam. Ali smem da vam nešto ponudim.
0: Lamb.
1: Jagnjetine.
0: Lemon.
1: Limunova.
0: String bean.
1: Oranije.
0: Tea.
1: Čaja.
0: Tomato.
1: Paradajz.
0: Soda water.
1: Soda water.

0: dai, tutti in giocato.
1: Epidemia. Totti e Topet. Možda ću da probam još od kuna. Pitaro malo da ti dam neke zove.

0: Questo più uccidava.
1: Va.
0: Musica tush. Znači počinješ ti samo mi opališ, a ora...